0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 1 1.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 2 e 32 minuti.
1: Ripieni due tali preferiti. Radio Jukebox.
2: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.
1: Radio Jukebox.

0: Stai ascoltando Radio Jukebox, Radio Jukebox, la radio telematica della tua città.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 3, 4, 3, 2.

0: vostre richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 0

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 3 e un minuto. Now rebooting.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 7006.

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 3:30.

0: roccia contro il fuoco e il gelo. Veglio su di te, io sono il tuo guerriero.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 4, 6, 8, 1.

0: vostre richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: brano lo puoi richiedere con il codice 8449.
1: Vista da sotto sembra un girasole che si muove, muove, muove. Vista da sopra sembra un grande sole che riscalda, che commuove. Prima di te c'era solo rumore, una grande confusione. Ora sei aria, sei respiro, dopo una lunga immersione. Non so dove, ma sono

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 4 e un minuto.
1: Nei piedi puoi trarre i peperi di Radio Jukebox.
2: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.

Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Lo puoi richiedere con il codice 8.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 4:29.

richieste con Radio Jukebox. Con Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 4 e 59 minuti. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Scialla,
3: scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
1: Noi 1000!
3: A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
5: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it. Radio Jukebox.
6: Chiedi il tuo brano preferito, digita il codice e ti diremo anche l'orario in cui ascolterai il brano scelto, solo

Nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: Radio Jukebox trasmettiamo l'informazione astrologica.
1: Ben ritrovati di nuovo insieme a Marta per ascoltare la voce delle stelle. Partiamo dal segno dell'Ariete. Energie positive si alternano a momenti di scarsa fiducia in te stesso. Ostacoli di lieve entità possono turbare i rapporti coniugali e familiari. Toro, poco esaltanti oggi i rapporti con gli altri. Anche il tuo fantasioso spirito di iniziativa è intorpidito. Gemelli, oggi sì che puoi concludere buoni affari, mettere da parte un po' di risparmi e sentirti più tranquillo sul versante economico. Cancro, fortuna in vista se hai deciso di chiedere un aumento di stipendio, sostenere esami o colloqui di lavoro. Leone, a scuola e al lavoro ti basta lasciare emergere la tua disponibilità a collaborare con gli altri. Il lavoro d'équipe in questo periodo non ti pesa affatto. Vergine, risolvi eventuali questioni di interesse, successione o altro senza ricorrere all'intervento di un legale. Bilancia, se oggi ti senti giù di tono o sei deluso dal comportamento delle persone che vivono con te, non compensarti mangiando troppo. Scorpione, le contrarietà planetarie si fronteggiano con la grinta e la saggezza, perché litigare se sei tu il primo a soffrire di questa situazione? Sagittario, in questo periodo i tuoi punti di forza sono la capacità di elaborare nuove esperienze e lo spirito organizzativo di forte presa su chi opera con te. Capricorno, non sorvolare sui dettagli, approfondisci e cura ogni minimo particolare, operazioni necessarie per la buona riuscita dei tuoi intenti. Acquario, il settore del denaro è in primo piano, buone notizie dal fronte finanziario, da dove ti giungono buone nuove sul recupero crediti. Pesci, rigore logico e preparazione competente ti sanno suggerire le strategie accurate così precise da risultare vincenti. E per oggi ci salutiamo qui, l'appuntamento con le stelle torna domani, non mancate.
0: Su Radio Jukebox abbiamo trasmesso l'informazione astrologica.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 i Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
4: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.

0: le richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

chat di Radio Jukebox. Nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojukebox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojukebox.info.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 6 e 3 minuti. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete dell'Ente.
0: Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana, presenta Jukebox Compilation. I 10 brani più richiesti al jukebox telematico della tua città. Ecco la posizione numero 10.

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio
1: Jukebox. La mia vita è una candela, brucerà lasciando cera. È la scena di un romanzo che non so come finirà. All'inizio un'altalena, una storia, una sirena, e la convinzione di raggiungerti anche in capo al mondo, anche quando sono in coda.

0: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 5 3 6 9
1: e poi ricominciare. Un sentiero da esplorare che mi tiene ancora acceso.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
2: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL.

0: di Radio Jukebox. Nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojukebox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojukebox.info.
1: Lo puoi richiedere.

il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Lo puoi richiedere con il codice 2526.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 6 e 59 minuti. Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno. Gusto inconfondibile.
3: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
4: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte, forte, sempre.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: vieni a scoprire i prezzi da urlo.
1: Totac, divani.
0: Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero con prima rata a novembre.
2: Fuori tutto!
0: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
1: Divani Totac.
0: Ma vai da Totac!
3: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Su Radio Jukebox trasmettiamo l'informazione astrologica.
1: Ben ritrovati di nuovo insieme a Marta per ascoltare la voce delle stelle. Partiamo dal segno dell'Ariete. Energie positive si alternano a momenti di scarsa fiducia in te stesso. Ostacoli di lieve entità possono turbare i rapporti coniugali e familiari. Toro, poco esaltanti oggi i rapporti con gli altri. Anche il tuo fantasioso spirito d'iniziativa è intorpidito. Gemelli, oggi sì che puoi concludere buoni affari, mettere da parte un po' di risparmi e sentirti più tranquillo sul versante economico. Cancro, fortuna in vista se hai deciso di chiedere un aumento di stipendio, sostenere esami o colloqui di lavoro. Leone, a scuola e al lavoro ti basta lasciare emergere la tua disponibilità a collaborare con gli altri. Il lavoro d'équipe in questo periodo non ti pesa affatto. Vergine, risolvi eventuali questioni di interesse, successione o altro senza ricorrere all'intervento di un legale. Bilancia, se oggi ti senti giù di tono o sei deluso dal comportamento delle persone che vivono con te, non compensarti mangiando troppo. Scorpione, le contrarietà planetarie si fronteggiano con la grinta e la saggezza, perché litigare se sei tu il primo a soffrire di questa situazione? Sagittario, in questo periodo i tuoi punti di forza sono la capacità di elaborare nuove esperienze e lo spirito organizzativo di forte presa su chi opera con te. Capricorno, non sorvolare sui dettagli, approfondisci e cura ogni minimo particolare, operazioni necessarie per la buona riuscita dei tuoi intenti. Acquario, il settore del denaro è in primo piano, buone notizie dal fronte finanziario, da dove ti giungono buone nuove sul recupero crediti. Pesci, rigore logico e preparazione competente ti sanno suggerire le strategie accurate così precise da risultare vincenti. E per oggi ci salutiamo qui, l'appuntamento con le stelle torna domani, non mancate.
0: Jukebox, abbiamo trasmesso l'informazione astrologica.
2: www.radiojukebox.info, il sito ufficiale di Radio Jukebox.

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M

0: trasporti in omaggio, fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.

Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Questo è Mosso Group. Dal 1993 si prende cura del tuo camper, caravan o rimorchio. Dalla manutenzione al rimessaggio. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.

Lasciati trasportare da un'esperienza unica. Prenota subito la tua vacanza sul tratto di costa più bello della Calabria. Parco Hotel Mirabeau, perla ionica fra Catanzaro e Soverato. Camere vista mare, piscina, ristorante aperto a pranzo e cena con menù alla carte. Servizio navetta per spiaggia riservata presso il nostro stabilimento balneare a Monte Paone Lido.

0: parkhotelmirabeau.it. Telefono 0967 577 656. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
1: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 8, in punto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Benvenuti nel mercato di internet, un luogo tranquillo.
2: Internet veloce!
1: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
3: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo €7650, 36 rate, rata finale €17056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
4: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
5: Fai leva sui miei desideri, eh?
4: Veramente faccio leva sull'IVA.
5: Leva sull'IVA?
4: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
5: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
4: Ce li leva?
5: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
4: Leva l'IVA.
5: E i pensieri.
4: Solo a luglio, solo da
6: Iperceramica.
7: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

chat, nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: voglia di convenienza.
1: Per la casa, la famiglia, la tua vita. È grande confezioni Margherita.
0: Abbigliamento uomo, donna e bambino.
2: Biancheria per la casa, arredo infanzia, ginseria, intimo.
0: Dalle grandi firme alle proposte più economiche, con un grande primato in comune: il prezzo.
2: Confezionimargherita.it.
0: Saldi dal 20 al 50% su tutto l'abbigliamento estivo. Confezioni Margherita, 3000 metri quadri di megastore.
2: Tutta convenienza.
0: A Sanfrè.
3: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.
1: Radio Jukebox. Sono quello che non ti aspettavi.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana. Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
1: Fai leva sui miei desideri, eh?
0: Veramente faccio leva sull'IVA.
1: Leva sull'IVA?
0: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
1: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
0: Ce li leva?
1: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
0: Leva l'IVA.
1: E i pensieri.
0: Solo a luglio, solo da
2: Iperceramica.
3: Amore, pensavo che con il caro voli forse sarebbe meglio andare in vacanza a piedi.
4: Fantastico!
3: No, che fantastico, sei matta, scherzavo.
4: Ma da Pitta Rosso ci sono i saldi fino al 50% e io ho bisogno di tante scarpe.
3: Sì, ma anche da Scarpe e Scarpe ci sono i saldi fino al 50%, io scherzavo.
4: Su, cominciamo a camminare che la giornata di shopping è lunga, su.
3: Scherzavo!
4: Pitta Rosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai, il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 2 8.

0: Sapore di sale, sapore di saldi. Dal 4 luglio ci sono i saldi estivi a Mondo Juve. Trend di stagione, nuove collezioni e offerte imperdibili. Tangenziale Sud, uscita Debouché, Michelino Vinovo.
1: Noleggio Super.it. Scegli l'auto dei tuoi sogni. Puoi noleggiarla senza anticipo e con modiche rate mensili. Chiama senza impegno per un preventivo 011 1988 5776 oppure visita il sito noleggiosuper.it. Auto in pronta consegna a chilometri zero. Chiama subito senza impegno 011 1988 5776. Noleggio Super, l'auto che volevi.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 9:02. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Signora? Sì, lei. Controllo a campione, apra le valigie.
3: Ecco qua.
2: Scarpe. Beh, carine queste.
3: Carine quelle, eh?
2: Ancora scarpe, dico, ma scusi, quante ne ha prese?
3: Ci sono i saldi da Pittarosso, fino al 50%.
2: Non me lo dica. Anche mia moglie ieri era da Scarpe e Scarpe. Ma almeno lei non viaggia. Arrivederci.
3: Pittarosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
4: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
4: Ah, e allora scialla! Scialla,
6: scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
4: Noi 1000!
6: A luglio con Skoda Summer 1000 i cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

ulaula.it. Semplice, veloce, straordinario. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Su Radio Jukebox trasmettiamo l'informazione astrologica.
1: Ben ritrovati di nuovo insieme a Marta per ascoltare la voce delle stelle. Partiamo dal segno dell'Ariete. Energie positive si alternano a momenti di scarsa fiducia in te stesso. Ostacoli di lieve entità possono turbare i rapporti coniugali e familiari. Toro, poco esaltanti oggi i rapporti con gli altri. Anche il tuo fantasioso spirito di iniziativa è intorpidito. Gemelli, oggi sì che puoi concludere buoni affari, mettere da parte un po' di risparmi e sentirti più tranquillo sul versante economico. Cancro, fortuna in vista se hai deciso di chiedere un aumento di stipendio, sostenere esami o colloqui di lavoro. Leone, a scuola e al lavoro ti basta lasciare emergere la tua disponibilità a collaborare con gli altri. Il lavoro d'équipe in questo periodo non ti pesa affatto. Vergine, risolvi eventuali questioni di interesse, successione o altro senza ricorrere all'intervento di un legale. Bilancia, se oggi ti senti giù di tono o sei deluso dal comportamento delle persone che vivono con te, non compensarti mangiando troppo. Scorpione, le contrarietà planetarie si fronteggiano con la grinta e la saggezza, perché litigare se sei tu il primo a soffrire di questa situazione? Sagittario, in questo periodo i tuoi punti di forza sono la capacità di elaborare nuove esperienze e lo spirito organizzativo di forte presa su chi opera con te. Capricorno, non sorvolare sui dettagli, approfondisci e cura ogni minimo particolare, operazioni necessarie per la buona riuscita dei tuoi intenti. Acquario, il settore del denaro è in primo piano, buone notizie dal fronte finanziario, da dove ti giungono buone nuove sul recupero crediti. Pesci, rigore logico e preparazione competente ti sanno suggerire le strategie accurate così precise da risultare vincenti. E per oggi ci salutiamo qui, l'appuntamento con le stelle torna domani, non mancate.
0: Radio Jukebox abbiamo trasmesso l'informazione astrologica.
2: Richiedi i tuoi brani preferiti a Radio Jukebox.
3: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.
2: Radio Jukebox.
4: Me gusta mi reggae.
5: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 5, 7, 9, 8.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
2: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
3: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
4: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
5: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
6: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAE 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Oh, oh, oh, oh. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 3 3 1 8

0: Stiamo per atterrare all'aeroporto di Caselle e per i turisti della tradizione a pochi minuti trovate Mappano.
1: Ristorante Le Due Magnolie ti accompagna in un viaggio fra i sapori del buon gusto. Cucina italiana di terra e di mare, pizzeria come una volta, aperti anche a pranzo con menù a partire da 10 euro. Sale ricevimenti, terrazze e dehors fino a 500 coperti. L'ideale per eventi e cerimonie. Siamo a Mappano, in via Montessori 123, angolo via Fontanili.
2: Il pranzo di Ferragosto? Provate a vedere il menù sul nostro sito.
3: Arriva l'estate, un bel mare blu, le spiagge di sole,
4: dai vieni anche tu.
5: Lasciati trasportare da un'esperienza unica. Prenota subito la tua vacanza sul tratto di costa più bello della Calabria. Parco Hotel Mirabeau, perla ionica fra Catanzaro e Soverato. Camere vista mare, piscina, ristorante aperto a pranzo e cena con menù alla carte. Servizio navetta per spiaggia riservata presso il nostro stabilimento balneare a Monte Paone Lido.

0: arcotelmirabeau.it. Telefono 0967 577 656.
1: Chiudi gli occhi e lasciati portare in Puglia. Da 16 anni il Trullo porta a Torino i sapori autentici del Salento. La focaccia barese, paccheri, tre pomodori e burrata, bombette alla brace. Ogni martedì cozze e fritto misto. Ogni giovedì rosticciata pugliese a volontà. Una volta al mese notti con pizzica dal vivo. Il Trullo, Corso Casale 91 a Torino. Prenota allo 011 8198 181. Il Trullo, la Puglia da vivere. A Torino.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 10 e un minuto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Deghi arredare casa?
2: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
3: Deghi pensare al bagno ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
4: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
3: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
2: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
4: E te lo porto io!
3: Deghi provare!
1: Deghi fidarti!
3: Perché se non Deghi, non ci credi!
5: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
6: Internet veloce!
5: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
7: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
8: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
9: Fai leva sui miei desideri, eh?
8: Veramente faccio leva sull'IVA.
9: Leva sull'IVA?
8: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
9: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
8: Ce li leva?
9: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
8: Leva l'IVA.
9: E i pensieri.
8: Solo a luglio, solo da
10: Iperceramica.
11: Allora, com'è andata, racconta?
12: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera. E lui come si presenta? Con le infradito.
11: No! E tu che cosa hai fatto?
12: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe. Con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, può rifarsi il guardaroba.
11: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo, da Pitta Rosso.
12: I saldi al 50% sono da Pitta Rosso e da scarpe e scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.

0: Popolo di Radio Jukebox, ci siamo, ben ritrovati, buongiorno da Vladi, buona mattinata, ci siete anche voi, mi fate sentire il vostro buongiorno, toc toc, mi fate sentire che siete presenti, che siete pronti per partire nella nostra mattina, vabbè, partire la mattinata musicale.
1: Buongiorno Vladino, buon martedì, un grande abbraccio, un grande bacio, mamma mattina, ciao ciao.
0: S'appiccicato.
2: Buongiorno Vladi, buongiorno a tutti gli amici ascoltatori di Radio Jukebox, Dalbi da Torino, ciao.
0: Ma sei ancora in vacanza? No, perché era in vacanza sino a ieri, giusto?

0: Ariana Grande con noi su Radio Jukebox. Popolo di Jukebox, dove siete? Cosa fate? Con chi siete a quest'ora?
1: Buongiorno carissimo
0: Vladi. Buongiorno.
1: Buona giornata e buon caldo da Katia.
0: Sì.
1: Ciao ciao.
0: No, buon caldo.
2: Buongiorno da Beppe.
0: Buongiorno Beppe.

0: con Antidroga su Radio Jubox. Guarda che bella immagine del mare, vai, sentiamo.
1: Buongiorno caro Vladi.
0: Buongiorno.
1: Come stai? Tutto bene?
0: Bene,
1: bene. Salutone dalla meravigliosa Calabria da Melo.
0: Tu sei, lui è in vacanza e ci ha inviato le fotografie della
2: spiaggia. Buongiorno Vladino, qui da
0: Buongiorno.
2: Maria da Giaveno. Saluto lo staff Castagno, saluto gli amici della Buffa, saluto il mio amore Davide e buona giornata a tutti, ciao.
0: Un bacione e ciao. Andiamo a salutare Daniela? Con Daniela Carmen, Carmelo, Daniele e poi...

Da Vinci con Per Sempre Sì. Te lo prometto. Beh, intanto dobbiamo andare a salutare la nostra amica Dani. Ciao Daniela, un bacione, ben sintonizzata con noi. Lei è sempre della lista della spesa, giusto? 393-999-7794. State con noi, questa è Radio Jukebox.

0: Mosso Group dal 1993 è Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Importatore per tutta Italia dei rimorchi Brian James Trailers. Mosso Group è anche centro revisioni e collaudi per il tuo camper, rimorchio o caravan. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it. Sapore di sale? Sapore di saldi! Dal 4 luglio ci sono i saldi estivi a Mondo Juve. Trend di stagione, nuove collezioni e offerte imperdibili. Tangenziale Sud, uscita Debouché, Michelino Vinovo.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente
2: 800 940 974.
1: Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Milano con Quei Sale, canzone richiesta da Paolo, tutta per Franca. 393 999 7794. Io mando un abbraccio alla nostra amica Daniela, che prima insomma aveva richiesto Sal da Vinci, che mi ha richiamato, ha detto oggi mi sento molto triste, mi sento molto giù. Un abbraccio grande a lei. Daniela, chiama una persona tua amica, qualcuno che veramente ti vuole bene e ha tempo anche per poterti ascoltare.
1: Buongiorno Vladi, buona giornata a tutti.
0: Buongiorno Marina. Buongiorno Marina, ciao.
2: Ciao Vladi, buongiorno a tutti, buon martedì, un abbraccio. Tony da Chivasso.
0: Ciao Tony, buongiorno.
3: Buongiorno Vladi, buongiorno a tutti da Fabio.
0: Ma che bello sentirvi. Vita Spericolata, Vasco Rossi, buongiorno David e buongiorno Vera.

con Vita Spericolata su Radio Jukebox. 393 999 7794. Salutiamo Enzo, Lenny, Cicci che vuole ascoltare Lazza con 100 messaggi.

oggi. Buongiorno ad Enzo. 393 999 7794, questo è il numero a disposizione. Siete con Vladi, ci sono le vostre canzoni preferite. Questa è Radio Jukebox.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: Edoardo Togli con Storie di tutti i giorni su Radio Jukebox. Giovanna, buongiorno. Alla nostra amica Giovanna, ma quanto voglio bene io, Torino da Drosi, che mi manda tutte queste belle fotografie.
1: Buongiorno,
0: bravi. Bellissimo. Ciao, buongiorno.
1: Torino da Drosi, Piangelo Tauro.
0: Dove sei quest'oggi?
1: Faccio una grandissima buona giornata a te e tutti voi della Radio Jukebox.
0: Grazie.
1: Tutti i nostri ascoltatori e ascoltatrici. E poi faccio sempre un saluto particolare ai due simpaticissimi amici miei, Giuseppe ed Alessia, di qualche parte di Gioia Tauro,
0: che ti ascolta,
1: un buon lavoro, e grazie per ieri, stupendo. E ti allego queste foto che voglio condividere con tutti i nostri ascoltatori e ascoltatrici.
0: Le devo far vedere.
1: Si tratta di Gioia Tauro e della Tonnara dei Palmi.
0: Ma che bello!
1: Che sarebbe 2-3 km da Gioia Tauro.
0: Sì.
1: Guarda, è incantevole.
0: È vero.
1: Ciao Bladi, anzi, se mi mando una canzone di Gigi D'Alessio, vedi te, dai, la più bella che ti piace a te.
0: Va bene.
1: E la dedichiamo sempre a tutti coloro che ci stanno ascoltando.
0: Va
1: Ciao
0: bene.
1: Bladi, buon lavoro.
0: Grazie. Arriva Rosa e Lacrime di Gigi D'Alessio su Radio Jukebox. Prima è andato in onda 100 messaggi. Buongiorno, adoro 100 messaggi, non so perché. Ma quella canzone a me fa venire i brividi. Questo è il messaggio che arriva da parte della nostra amica Marianna.

0: Gigi D'Alessio con Rosa e Lacrime su Radio Jukebox. Tonino, ciao, buongiorno.
1: Ciao Vladi, buongiornissimo da Gemma, saluto a te, ancora come a tutti quanti. Oggi volevo ascoltare la colonna sonora di 50 sfumature di grigio. Un bacione grande.

Ellie Goulding con noi, questa era Love Me Like You Do su Radio Giubbao. Se questa piace, questa sensualità. Anzi, vado a salutare anche la nostra amica Manu vicino Firenze, che ci segue sempre, che lei adora questa canzone. Torniamo tra pochissimo, restate con noi, siete con Vladi, questa è Radio Jukebox e noi soddisfiamo la vostra voglia di musica.

0: Vuoi tu, Luisa, scegliere fra 500 divani garantiti, disponibili subito, scontati fino al 50% e finanziabili con piccole rate a interessi zero?
1: Sì, lo voglio!
0: E tu, Mario, vuoi essere fedele alle scelte di tua moglie e pagare il conto?
2: Sì, lo voglio!
0: Allora vi dichiaro divani per sempre.
3: Divano letto con penisola contenitore a soli 1390 euro.
4: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Totac, divani per sempre.
5: Totac. Per la tua pubblicità su questa emittente
6: 800 940 974.
5: Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: vibrazioni.
1: Vieni da me, su Jukebox. Ciao Dani, un bacione. 393 999 7794.
2: Buongiorno Vladimir Bello, stamattina ho qualche problema con la connessione per riuscire a vederti in televisione. E allora niente, ti ascolto sul telefono.
1: Bene.
2: E
1: vuoi
2: mi
1: anche
2: ascoltare
1: guardare
2: i miei modà con la notte?
1: Ma certo.
2: Grazie, baci baci Angela.
1: Ma certo che sì.

0: Tanto io saluto le mie sciure.
1: Buongiorno e una buona giornata, mia carissima radio. Saluto al mio pubblico, alle vostre famiglie, a te, Bradi, a tutti, amone, a tutti quelli del mio quartiere, amone, alla mia famiglia. Ti mando un grosso bacione a mia sorella Paola e tutti. Se mi puoi dedicare una canzone di Adriano Celentano, pure a piacere tuo, Bradi, e la dedico a mio marito con tantissimissimissimissimissimissimo amore. Ciao Pino, ti amo. Sangue mio, ciao Pino, ti amo. Un tu scuola la canzone, ti raccomando. Ciao Pino, ciao a tutti. Teresa da Palermo.
0: Ti regalo i Rama con Cabana, così almeno ci muoviamo, anche perché Celentano l'abbiamo già sentito. 393 999 7794. Questa è Radio Jukebox.

noi su Radio Jukebox, 393 999 7794. Rimanete lì buoni, tra poco si torna insieme, soddisfiamo la vostra voglia di musica su Radio Jukebox.

0: Radio Jukebox. Ora esatta. Sono le ore 11 e un minuto. Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
2: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
3: Devi trovare il prezzo migliore?
1: Devi semplicemente andare su deghi.it.
2: Devi scegliere, cliccare
3: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
2: Devi provare.
3: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
8: Fai leva sui miei desideri, eh?
7: Veramente faccio leva sull'IVA.
8: Leva sull'IVA?
7: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
8: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
7: Ce li leva?
8: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
7: Leva l'IVA.
8: E i pensieri.
7: Solo a luglio, solo da
9: Iperceramica.
10: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.

0: Sotti con Adesso Tu su Radio Jukebox. Dobbiamo salutare Dina da Bisignano. Vlad, il mio Mr. Grain, sta per partire per la Costa Rica. Sono disperata. 10 anni di passione, relazione clandestina. Guardate, non sono pochi. 10 anni di relazione clandestina? Tu sei stata l'amante per 10 anni di un uomo che ora parte? Oh mamma mia, no vabbè, 10 anni non sono pochi, sono tantissimi. Fatemi sentire le vostre voci. Intanto devo andare a salutare Dina. Ciao
1: Jukebox, volevo ciao. Ascoltare timidamente io di Ruggero dei Timidi.
0: Non fa parte della nostra programmazione musicale, però arrivano i ragazzi del volo che li ha richiesti Anna da Vibo con grande amore. 393 999 7794.

0: Questa era Grande Amore su Radio Jukebox. 393 999 7794. Sentiamo.
1: Buongiorno Vladi, sono Irene.
0: Ciao Irene.
1: Buon martedì. Vorrei dedicare una canzone al mio amore Alessandro.
0: Sì?
1: La distanza di un amore di Alex Baroni.
0: Va bene, ce la
1: faccio. Se l'hai già messa, metti Mi manchi di H7.
0: Bella anche quella, ce l'ascoltiamo subito. Cara Irene, però basta continuare a scrivere Vladi, scusa, puoi mettere la canzone, Vladi la metti dopo questa, Vladi dopo questa canzone, altrimenti non le mettiamo più.

Chris Baroni con La distanza di un amore su Radio Jukebox. Ciao Irene e ciao Alessandro, restate con noi, tra pochissimo si ritorna, soddisfiamo la vostra voglia di musica, questa è Radio

0: 011 19 88 57 76 e noleggi la tua auto a lungo termine a prezzi favolosi. 011 19 88 57 76. Scegli la tua auto preferita senza acconto e con modica rata mensile. Tutto incluso. 011 19 88 57 76. Noleggio super.it.
1: Voglia di convenienza? Per la casa, la famiglia, la tua vita. È grande confezioni Margherita.
2: Abbigliamento uomo, donna e bambino.
3: Biancheria per la casa, arredo infanzia, ginseria, intimo.
2: Dalle grandi firme alle proposte più economiche con un grande primato in comune. Il prezzo.
3: Confezionimargherita.it.
2: Saldi dal 20 al 50% su tutto l'abbigliamento estivo. Confezioni Margherita. 3000 metri quadri di megastore.
3: Tutta convenienza.
2: A Sanfrè.
0: Qualità alta, prezzi imbattibili, solo su ulaula.it.
4: Per la tua pubblicità su questa emittente
5: 800 940 974.
4: Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Claudio Baglioni con Crescendo e cercando, la richiesta Alessandro 393 999 7794. Vai.
1: Ciao Vladi, siamo Barbara
2: e Sara.
0: Ciao Sara.
1: Vorremmo dedicare a papà.
0: Sì.
2: Che il nostro papà è stupendo.
1: Addirittura, ecco.
0: Mamma mia.
1: Che è il nostro grande amore.
2: Sì.
1: Grande amore del volo, giusto?
0: Sì. Sara l'ho già messa.
1: Quindi se ce la fai ascoltare.
0: È andata in onda da poco.
1: Un abbraccio, giusto?
2: Sì.
1: E un bacio a papà.
2: Se non c'è metti
0: cosa?
2: Metti
0: che cosa?
2: Paura per me. Ciao.
0: Non ho capito quale canzone devo mettere. Sara, allora intanto sgrida Barbara perché doveva accendere la radio prima. Sgridala. È perché non ha ascoltato. Puoi sgridare a papà il bacino, a Barbara la sgridata. E quale canzone vorresti ascoltare? Subito ci ascoltiamo Fiordaliso Perdora, Non voglio mica la luna.

0: con Non voglio mica la luna su Radio Jukebox. Sentiamo voi.
1: Ciao Vladi, ciao Mario, da Cogne.
0: Ciao Mario. Bene, grazie.
1: Quando mai in ferie tu?
0: Ancora c'è tempo.
1: Ci sentiamo presto. Da Mario da Cogne. Io... metti magari in moda tappeto di fragole oggi.
0: Li abbiamo già messi. Li abbiamo
1: ciao,
0: già messi.
1: Ci sentiamo.
0: Grazie, ciao Mario.
2: Buongiorno Vladino.
0: A volte. Che ti succede? Tutto a posto? No, si è trasformato in un cane, non lo so, cos'è successo? Vabbè, buongiorno. No, vabbè, sarà il caldo, giusto? La piccola Sara voleva Giorgia con La cura per me. Questa è Radio Jukebox.

Giorgia con La Cura per me su Radio Jukebox. Salutiamo anche Lori da Catania che scrive: presente, buongiorno Vladino, buon inizio a tutta Radio Jukebox, grazie.

0: ma è bravissima. Ma lei, la piccola Sara, è meravigliosa. Mamma mia, un bacione Sara, mamma mia quanta dolcezza. Restate con noi, siete con Vladi. Questa è Radio Jukebox.
1: Radio Jukebox. Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
2: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
3: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
4: Deghi arredare il tuo giardino?
5: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia
4: e scegliere tra migliaia di mobili da giardino:
5: sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
6: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
5: E deghi dormire sonni tranquilli all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi,
4: perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
5: Deghi provare.
4: Deghi fidarti, perché se non deghi non ci credi.
7: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
8: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.

0: Aris Radio Jukebox 393 999 7794. Vai, sentiamo le vostre voci.
1: La canzone è tutto un attimo di Anna Ox, l'abbiamo scoperto. Scusa, ma oggi siamo un po' così, guarda, lei è un po' parei oggi.
0: Ma che succede? Ma chi sono? No, mi sono. Chi sono? Ah, sarebbero le mie fidanzate? No, ma io le lascio. No, ma se sono strane così non va bene. No, oggi è la giornata. Oggi c'è un insieme.

0: Falcone, tutto un attimo per le GSine. 393 999 7794. Devo andare a salutare, loro ci seguono da Alessandria. Anna e Luigi, i nonni, nonna Anna, nonno Luigi, nipotini Manu e Giulia, però salutano anche gli amici che sono Gianna e Salvatore di Orbassano in provincia di Torino. Allora, chi è il cagnolino di prima? Abbiamo anche il cagnolino, noi non a noi non manca veramente nulla. Insomma, vuoi il bombo? Vuoi il bombo? Lo vuole il bombo, sì o no?
1: Ciao Vladino Patatino!
0: Ciao!
1: Ma sai che mi è venuta una voglia intrinseca di sentire.
0: Cosa?
1: Cenere di Lazza.
0: È andato in onda.
1: Non è già passato Lazza.
0: È andato in onda, te la regalo io così almeno. No, com'è che faceva? Scusa? Com'è che faceva? Ok.

0: 393 999 7794, popolo di Jukebox, grazie. Mi raccomando, ditelo a tutti che voi ascoltate Radio Jukebox, scaricate anche la nostra app, perché insomma ci potete guardare e ascoltare dappertutto. No, ovunque, mi fai sentire, vai.
1: Ciao Vladi,
0: ciao.
1: Sono Lori da Palermo.
0: Ciao Lori, buongiorno.
1: Volevo ascoltare una stupenda canzone di Ivano Fossati.
0: Quale?
1: C'è il tempo. La dedico a te e a tutti i radioascoltatori. Ciao.
0: L'ascolteremo tra poco, rimanete con noi, questa è Radio Jukebox.

trasportare da un'esperienza unica. Prenota subito la tua vacanza sul tratto di costa più bello della Calabria. Parco Hotel Mirabeau, perla ionica fra Catanzaro e Soverato. Camere vista mare, piscina, ristorante aperto a pranzo e cena con menù alla carte. Servizio navetta per spiaggia riservata presso il nostro stabilimento balneare a Monte Paone Lido.

marcotelmirabò.it. Telefono 0967 577 656. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

dicono che c'è un tempo per seminare e uno che hai voglia ad aspettare. Un tempo sognato che viene di notte e un altro di giorno teso come un lino a sventolare. C'è un tempo annegato e uno segreto, un tempo distante che è roba degli altri. Un momento che era meglio partire e quella volta che noi due era meglio parlarci. C'è un tempo perfetto per fare silenzio.

Dicono che c'è un tempo per seminare e uno più lungo per aspettare. Io dico che c'era un tempo sognato che bisognava

0: Fossati con C'è Tempo su Radio Jukebox. 393 999 7794, ci siete voi?
1: Ma
0: ciao,
1: quanto è dolce l'amore mio, bello cuccioloso, mamma mia, me la mangio tutta. E magari mi fai ascoltare La testa gira, così va, ballerà bene. Un po'. Ciao Vladino, un abbraccio a te, un bacio ai miei due splendidi amori Barbara e Sara,
0: sì,
1: che le amo tanto. Ciao Vladino.

Ma dite, Demi Schilla con la testa gira su Radio Jukebox, e saluto il piccolo Leo perché il papà se l'è dimenticato, ma succede, capita. È presente, ci sono i genitori, preferisci uno o l'altro? Succede, mi fai sentire, ciao. Chi è? No, non sento assolutamente nulla. Ah, ok. No, ok, era Nico. Ciao Vladi, come stai? Bene, volevo chiederti, mondo di Cesare Cremonini, salutare Lindina nel Tugurio e dirle che le voglio bene. 393 999 7794, ciao Manuela, questa è Radio Jukebox.

0: Cesare Cremonini insieme a Jovanotti, sera mondo, sera Radio Jukebox. Wow, che bella! Vai, ciao!
1: Buongiorno tesoro!
0: Buongiorno!
1: Eccomi! Non sono sparita, per fortuna mia. Comunque,
0: dai,
1: volevo darti la bella notizia che la vita cambia, eh.
0: Che è successo?
1: Si volta pagina.
0: Ma dai.
1: Sono a casa un mese in ferie perché mi sono licenziata, ho trovato un altro posto di lavoro dove sarà una vita un po' più tranquilla, spero.
0: Sì.
1: E
0: brava.
1: Quindi tante cose possono cambiare.
0: No, è vero.
1: Ma che bella questa cosa. Certo che alla mia età cambiare così ci vuole un bel coraggio, ma chi se ne frega.
0: Hai fatto.
1: Basta che va tutto bene, va tutto bene.
0: Brava.
1: Comunque mi sei mancato tantissimo. Un abbraccio forte da Isa.
0: Grazie Isa, un bacio.
2: Eccomi qua, buona giornata.
0: Eccolo.
2: A tutti. Ciao Vladi, sono Beppe.
0: Ciao Beppe.
2: Oggi
0: buongiorno.
2: Vorrei ascoltare Seria di Biagio Antonacci.
0: Volentieri.
2: Ciao a tutti.
0: 393 999 77

0: Biagio Antonacci, questa è seria, su Radio Jukebox. 393-999-7794. Andiamo dal papà che ha dimenticato di salutare il figlio prima, giusto?
1: Ma figurati che mi dimentico dell'altra mia metà.
0: E non l'hai salutato.
1: Ma figurati, quello sai dov'è? È al centro estivo e oggi è in piscina. Non pensa quanto ci sta pensando lui a noi.
0: Non c'entra nulla.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 12 e 3 minuti. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
2: Internet veloce!
1: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
3: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: pezzo con Alghero su Radio Jukebox, canzone richiesta, aspettate un attimino, da Carrara, Nino da Carrara. Ciao Nino, un saluto. Insomma, ho il mio fogliettino con tutti i nomi e allora l'avevo perso. 393-999-7794, sentiamo,
1: tu,
0: ciao.
1: Quanti anni mi dai? Ho un lavoro strano e tu, ma va là, che lo sai.
0: Quanti anni hai?
1: Visto da vicino tu, sei più bello che mai. Ciao Vladino, Casa Tutela presente, già attiva oggi, ragù e pisellino. Ciao bel fiore.
0: Mamma mia, buongiorno a Rocco e Giovanna, loro ci ascoltano da Pistoia. Espresso macchiato, Tommy Cash. Rocco, ce l'abbiamo fatta. È tutta la volta scorsa. Ce l'ascoltiamo, ecco, però un caffettino io non l'ho ancora bevuto.

0: Cash, questo era Espresso Macchiato su Radio Jukebox, 393 999 7794, e andiamo a salutare Rocco e la moglie Giovanna, ci seguono da Pistoia.
1: Toc toc, è permesso?
0: No, ma certo,
1: voglio
0: sì,
1: darle il mio buongiorno.
0: Ma grazie.
1: Ciao da Maddi.
0: Ma buongiorno Maddi, grazie, arriva Maddi.

0: Comasini con Tin Morerai su Radio Jukebox, richiesta da Mauro. Ciao. 3 9 3 9 9 9 7 7 9 4, siete tantissimi, grazie.
1: Ciao Vladi.
0: Ciao.
1: Siamo sempre presenti, un grande abbraccione a tutti quanti, ma soprattutto a te. Ciao da Franco e Silvia, un abbraccio, ciao.
0: Grazie ragazzi, un abbraccio grande grande a voi. Scaricate la nostra app ADN Play, ci guardate e ascoltate sempre e non ci lasceremo mai. Ovviamente se ci sono problemi di connessioni, ahimè. No, dico, ahimè.

0: Stiamo per atterrare all'aeroporto di Caselle e per i turisti della tradizione a pochi minuti trovate Mappano.
1: Ristorante Le Due Magnolie ti accompagna in un viaggio fra i sapori del buon gusto. Cucina italiana di terra e di mare, pizzeria come una volta, aperti anche a pranzo con menù a partire da 10 euro. Sale ricevimenti, terrazze dehors fino a 500 coperti. L'ideale per eventi e cerimonie. Siamo a Mappano, in via Montessori 123, angolo via Fontanili.
2: Le Magnolie.
3: Il pranzo di Ferragosto? Provate a vedere il menù sul nostro sito.
4: Sapore di sale? Sapore di saldi! Dal 4 luglio ci sono i saldi estivi a Mondo Juve. Trend di stagione, nuove collezioni e offerte imperdibili. Tangenziale Sud, uscita Debuchet, Michelino Vinovo.
5: Per la tua pubblicità su questa emittente...
6: 800 940 974.
5: Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Anche con Eclissi del Cuore su Radio Jukebox. E buongiorno a Matteo, la sua fidanzata Maria.
1: Ciao. Buongiorno Vladi, buongiorno Radio Jukebox, sono Salvo da Catania.
0: Ciao Salvo.
1: Mi faresti ascoltare oggi Zero Drama di Rob con i Finlay? Grazie mille.
0: Ce l'ascoltiamo subito.

0: Robe File con Zero Drama su Radio Jukebox, fatemi sentire voi.
1: Buongiorno Vladi, da Rossana di Tendenza Migliana. Buongiorno. Un saluto a tutti.
0: Un bacione grosso a te. Accontentiamo Silvana con Canto d'amore, Angelina Mango e Marco Mengoni. Adio.

0: Angelina Mango insieme a Marco Mengoni. Buongiorno Silvana, quanto è bella, un bacione a lei. Buongiorno Vladi, sono Agata da Catania, mi puoi far ascoltare la mia storia fra le dita? Grazie e un saluto a tutti. 393 999 7794. Scusate, ma la zia l'ho salutata questa mattina? No, buongiorno alla zia, bacio alla zia.
1: Penso

0: Grignani, la mia storia tra le dita su Radio Jukebox. Salutiamo Agata, un bacione a lei. E la zia ha sentito. La zia c'è. 393 999 7794. Dove siete? Cosa fate? Con chi siete? Sul canale 254 Smart TV, televisore connesso ad internet, c'è Radio Jukebox in tutta Italia.
1: Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana. Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
2: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte.

0: Lead FIBA con ritmo su Radio Jukebox, richiesta da Cristina. Buongiorno Cristina. 393 999 7794. Ciao
1: Vladi, sono Fabio, come stai?
0: Bene,
1: buongiorno,
0: grazie.
1: A te, tutto a Radio Box, buon martedì a tutti, buon inizio di lavoro, buona giornata. E oggi sì, è vero che fa caldo al sole, però c'è un po' di venticello all'ombra, si sta bene, dai, si respira.
0: Però,
1: cortesemente, un pezzo di 90 da disco. La Bush con Be My Lover, la dedico a mia grande amore Silvana, mi chiama Martina, a te tutto per Jukebox. A più tardi con buon pranzo, Fabio Silvana. Ciao!

La Bush con Be My Lover su Radio Jukebox. 393-999-7794. Barbara, che ci segue da Livorno, ha richiesto Sabrina Salerno con Boys.

0: Sabrina Salerno con Boys. Mamma mia, che bella. Grazie a Barbara che ci segue da Livorno. 393 999 7794, questo è il numero a vostra disposizione. Soddisfiamo la vostra voglia di musica. Siete con Vladi su Jukebox.
1: Rimessaggio. Centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Questo è Mosso Group. Dal 1993 si prende cura del tuo camper, caravan o rimorchio. Dalla manutenzione al rimessaggio. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente
3: 800 940 974.
2: Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Luca Carboni con Farfallina su Radio Jukebox, secondo me accomuna veramente tanti nuclei familiari, in modo particolare sono fratello e sorella. Ed è bello il messaggio che arriva da parte di Laura, che si trova in questo istante insieme al suo fratellone. Scrive così: allora Vladi, volevo richiedere una canzone vecchiotta, ma sono qui con il mio fratellone e parlavamo di quando ascoltavamo la musica insieme da mamma, ecco, e lui Farfallina me l'ha dedicata in adolescenza, e vedi, zacchete, Radio Jukebox ti fa tornare il ricordo. Bellissimo, che bello. Ila,
1: ciao dolcezza, va bene questo tono di voce?
0: Mia, ma non sei tu.
1: Allora userò questo, va bene?
0: Wow.
1: Sono Antonella, mi piacerebbe ascoltare cosa? La colonna sonora di Top Gun. E la dedico a tutti i radioascoltatori, tutto lo staff del Paradiso dei Sapori. Saluto Aquaman, Cristina, Roberto Mare, Giusy e Teresa da Palermo, dal Paradiso dei Sapori. Questo è sempre per te. Ciao!

0: Linda Togana con Take My Breath Away, bellissima. Ciao Antonella, che stava provando, insomma, a tirar fuori la sua dolcezza anche nella voce. Vai, sentiamo chi è con noi.
1: Good morning, Jukebox Family, ciao Bladino, come stai?
0: Va bene, tu come stai?
1: Sono contento, anche noi stiamo bene, dai, bene, tutto bene. Bene. Senti, oggi metto io le 200 lire nel jukebox, come
0: anche oggi?
1: Un po' di tempo fa.
0: Possiamo aumentare il bonifico?
1: E richiedevo questa canzone qua, quella di Bon Jovi, Bad Medicine.
0: Ma c'era nei jukebox.
1: Se me la puoi mettere, mi fai una cortesia.
0: Oh, scusa.
1: E mettila quando vuoi, naturalmente. Ti ringrazio, saluto a te, tutti gli ascoltatori di Radio Jukebox, i miei colleghi e tutti coloro che mi conoscono. Ed essendo bravi, continuiamo a farlo. Ciao da Gianmarco.
0: Scusate, ma nei jukebox c'era anche Bon Jovi? No, c'era anche il disco di Bon Jovi? Sì o no? C'erano le canzoni di Sanremo e Festival d'Arte. Ok. Eh sì, allora, buongiorno, c'era.

0: Jovi con noi su Jukebox.
1: Sì, Bradino, io me la ricordo benissimo questa canzone, la mettevo spesso, chissà quante 200 lire ho messo là dentro.
0: Ah, c'era dentro la Jukebox, e vedi, non lo sapevo, credevo non ci fosse. No, io ricordo tutte le canzoni d'amore, c'erano. No, giuro, qualcuna dance forse.
2: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 13 e 4 minuti. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
3: Benvenuti nel mercato di internet, un luogo tranquillo.
4: Internet veloce!
3: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
5: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

Cremon con Serena Brancale, De Colos, questa era Partenope. Quanto mi piace questa canzone. 393-999-7794, numero a vostra disposizione con Vladi su Radio Jukebox. Puoi fare un saluto in particolare ad Alessia Quality e tutto il reparto controllo qualità? Ma certo che sì. Buongiorno Vladi, vuoi un pezzo di focaccia di Altamura? E com'è la focaccia di Altamura? La focaccia? Giusto? Com'è la focaccia di Altamura? È quella alta? Mamma mia, com'è quella?

0: insieme a Spyro con Material Lover su Radio Jukebox. Quanto vi piace questa canzone?
1: Ciao Gadi, io sono Alice.
0: Ciao Alice.
1: Potreste riprodurre Beat It di Michael Jackson? Io comunque vi ascolto sempre, siete la mia radio preferita.
0: Grazie Alice.
1: Buona giornata.
0: Grazie Alice. Ma io ho perso Sergio. No, avevo Sergio in linea.

0: Questa da Alice, ciao Alice, 393 999 7794, fatemi sentire voi, ciao.
1: Buongiorno Vladi.
0: Buongiorno.
1: Oggi sarebbe un giorno per me sta festeggiando perché sì. Divento più vecchia oggi.
0: Auguri.
1: Purtroppo non posso per perché? Via delle schiena.
0: Per la schiena?
1: Guarda, il caldo mi sta massacrando.
0: Amore.
1: Fai una musica allegra per me aí, Vladi.
0: Va bene.
1: Per Signore do Santo, dai.
0: Tanti auguri.
1: Ringrazio tutti i miei amici che si è ricordato del mio compleanno oggi.
0: Tanti auguri.
1: Ti ringrazio tanto. Ciao, ciao.
0: Ciao, ciao, ciao, un bacione. Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri alla signora.

0: Chiudi gli occhi e lasciati portare in Puglia. Da 16 anni il Trullo porta a Torino i sapori autentici del Salento. La focaccia barese, paccheri, tre pomodori e burrata, bombette alla brace. Ogni martedì cozze e fritto misto. Ogni giovedì rosticciata pugliese a volontà. Una volta al mese notti con pizzica dal vivo. Il Trullo, Corso Casale 91 a Torino. Prenota allo 011 8198181. Il Trullo, la Puglia da vivere a Torino.
1: Hai capito cosa ti ho detto? Fuori! Fuori tutto!
2: Vieni a scoprire i prezzi da urlo.
3: Totac, divani.
2: Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero con prima rata a novembre.
1: Fuori tutto!
2: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
3: Divani Totac.
2: Ma vai da Totac!
4: Spendere meno non è mai stato così semplice. Clicca ulaula.it.
5: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Box, sentiamo voi, ciao!
1: Ciao Vladi, sono Daryl, come è tutto
0: ciao,
1: bene?
0: Ciao Daryl, bene, bene, bene, tutto
1: senti,
0: a posto.
1: Oggi mi faresti ascoltare Favola di Eros Ramazzotti.
0: Abbiamo
1: grazie messo. Mille!
0: Daryl è già andato in onda.
2: È
0: già...
2: Oh, mio, ho chiesto ieri a testa giro, ma non ho sentito suonare.
0: Ma l'ho già messa
2: grazie,
0: oggi
2: Vladi,
0: poi.
2: Grazie,
0: prego.
2: Sono tu mesmo.
0: Un bacione.
2: Ciao, grazie mille.
0: Un bacione, va bene lo stesso? Al mio

Delia Brancale, Levante Delia con Al mio paese su Radio Jukebox. Ciao Vladi, sono Fabri, vi ascolto dalle montagne delle vallate torinesi, sono in alpeggio e come tutti i miei colleghi stiamo combattendo questa maledetta estate siccitosa che sta mettendo a dura prova uomini e animali. Per fortuna ci siete voi a farci compagnia, mi metteresti bailando baciata? Grazie, un abbraccio a tutto il popolo di Radio Jukebox. Ciao Fabri.

sono capace. Poi credo che in questi giorni, insomma, con questo grande caldo non si mettano a ballare latino, vero? No, perché ragazzi, tutti sudati, appiccicati, insomma. Dai, no, secondo me chi balla in questo periodo evita questo momento tutto. Ci siamo capiti. Arriva Craig David con Walking Away e la richiesta Gabriele.

David con Walking Away su Radio Jukebox. Richiesta Gabriele, c'è Sandro da Basantas, dalla Sardegna. Voleva ascoltare Mamarone con Antidroga insieme a Fabri Fibra, ma l'abbiamo già messo, l'abbiamo già suonato. 393-999-7794. Torniamo tra pochissimo per soddisfare la voglia di musica di Claudio con Ron e Gio Temerario. Questa è Radio Jukebox.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
2: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
3: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.

0: Ron con Joy Temerario su Radio Jukebox. 393 999 7794, popolo di Jukebox, dove siete, cosa fate, con chi siete? Vai, sentiamo voi, le vostre voci. Ciao, buongiorno, chi c'è?
1: Vladi.
0: Sì.
1: Vorrei richiederti la canzone di Valeria Rossi, Pensavo a te.
0: Va
1: grazie,
0: bene.
1: Ciao Vladi, buon pranzo, ciao.
0: Grazie, ce l'ascoltiamo subito. 393 999 7794, era il 2001. Mamma mia, ricordatevi.

0: Ciao Walter, ci segue da parte Nico. 393 999 7794. Andiamo a salutare anche Indira, Daniele e Milena.
1: Sì, carissimo Vladi, sono ancora in vacanza a Palermo, sì, ancora vacanza. Per una settimana, ma allora, ti ascolto sempre, sei sempre
0: ci sono.
1: Con te. Ciao Vladi.
0: Grazie. Salutiamo Sergio, che ha richiesto Sonic con Sky.

Pink con Sky su Radio Jukebox. 3 9 3 9 9 9 7 7 9 4, numero a vostra disposizione, restate con noi, siete con Vladi, questa è Radio Jukebox.

trasportare da un'esperienza unica. Prenota subito la tua vacanza sul tratto di costa più bello della Calabria. Parco Hotel Mirabeau, perla ionica fra Catanzaro e Soverato. Camere vista mare, piscina, ristorante aperto a pranzo e cena con menù alla carte. Servizio navetta per spiaggia riservata presso il nostro stabilimento balneare a Monte Paone Lido.

arcotelmirabeau.it. Telefono 0967 577 656. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante

0: con Vamos a la Playa, la richiesta Andrea, 393 999 7794. Questa è Radio Jukebox. Ciao
1: Vladi, come
0: ciao.
1: Va?
0: Bene.
1: Sono Francesca.
0: Ciao Francesca.
1: Questa mattina mi piacerebbe sentire la canzone La vita com'è di Max Gazzè.
0: Volentieri.
1: Un caro saluto a te, a tutti Radio Jukebox e a tutti gli ascoltatori.

0: Rita come su Radio Jukebox. Ciao.
1: Ciao Bradi.
0: Ciao.
1: Siamo Ginevra
2: e Santiago
1: e volevamo ascoltare Dove si balla di Dargen D'Amico. Ciao.
0: Ciao piccoli, un bacione. 393 999

0: Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola. Allora, io ho un compito da parte di Martina, però credo che Martina abbia ad Alessia, sì, da parte di Martina per Alessia. Credo che Alessia abbia un, insomma, orologio davanti, però puoi dire ad Alessia mancano poche ore alle 15:30 da Martina? L'ho fatto. Oggi è una giornata di persone strane, mi metto al corrente. Insomma, però l'ho fatto, Martina, ciao.
1: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 14:01. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
2: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.

bello venditi con prendilo tu questo frutto amaro. Dobbiamo salutare sia Francesco che Marco che stanno lavorando insieme, stanno viaggiando ascoltando Radio Jukebox. Ciao ragazzi, ben sintonizzati con noi. 393 999 7794, questo è il messaggio che arriva da parte di, fammi vedere un attimino il nome, da Samu che vuole ascoltare Kate Bush. Ciao Samu, questa è Radio Jukebox.

richiesta Samu. Ciao Samu, 393 999 7794, che è il bacio. E devo salutare Gabri, ciao Vladi, salutoni da Arona, che bello che è il posto. Ciao Filippo, se è possibile ascoltare Vivere di Gerardina Trovato e Andrea Bocelli, grazie mille. Ce l'ascoltiamo subito e salutiamo gli amici dal lago di Arona.

specchio tu non parli mai. Io che non potrò mai creare niente, io amo l'amore, ma non la gente.

ci hai insieme a Gerardina trovato, questa era Vivere. Salutiamo il nostro amico Filippo, giusto? Che ci segue da Arona, 393 999 7794. Grazie, perché ci sono veramente una marea di vostri messaggi. Grazie a tutto il popolo di Radio Jukebox. Allora, ciao, come stai? Sono Gabriele, metteresti Vasco Rossi? È già andato in onda, Gabriele, l'abbiamo già messo. Restate con noi, aspettate, devo salutare anche mamma Cristina. Salutiamo anche mamma Cristina. No, vabbè, c'era scritto mamma Cristina e noi la salutiamo. Tra pochissimo si torna insieme, questa è Radio Jukebox.

0: Mosso Group dal 1993 è Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Importatore per tutta Italia dei rimorchi Brian James Trailers. Mosso Group è anche centro revisioni e collaudi per il tuo camper, rimorchio o caravan. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente
2: 800 940 974.
1: Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Azze su Radio Jubal.
1: Ciao Radi, sempre ciao. Alessandro da Messina.
0: Ciao Alessandro.
1: Temperatura elevata?
0: Fa caldo.
1: Siamo intorno ai 32 gradi?
0: Fa caldo, Alessandro. Gradi.
1: Sole, caldo, caldo, da morire.
0: Credo tutta l'Italia sia così.
1: Asia Go.
0: Va bene.
1: Ciao, grazie e buona giornata.
0: Ciao Alessandro. 393 999 7794.

0: viaggiamo, no, possiamo dirlo, vero? Con la musica si viaggia anche nei vari periodi, era il 1985.
1: Ma io buon pomeriggio qui dalla calda e assolata Montalenghe Sud, da Michele,
2: Barbara,
3: Marco.
1: Allora, ciao, faccio Marino, Barbara, dimmi. Oggi giornata tranquilla, sì.
2: Sì, sì,
1: tranquillina. Oggi tranquillina. Adesso andiamo a tagliare fuori un po' d'erba per non farci mancare
0: ragazzi,
1: nulla.
0: Ragazzi, c'è il sole.
1: Ti chiederei un pezzo datato.
0: Non è orario. È
1: stranamente datato. Parliamo del 94, un pezzo che mi ha fatto straballare, gli Everything But The Girl con Missing.
0: Che bella.
1: Non so se te la ricordi, tu eri troppo
0: ero
1: giovane
0: piccolo,
1: in quel
0: periodo. Sì, sì.
1: La voglio dedicare a te e a tutti gli amici di Jukebox. Ciao Vladino, buon travai, miticissimo.

0: Everything But The Girl.
1: Festival Bar, anche questo, vero? Era il 1994, se non ricordo male. Beh, piccino, piccino. Allora, Lori da Catania, dobbiamo svitarla. No, perché non è stata attenta quest'oggi. Per proprio niente. Nulla. Allora scrive: Vladi, questa mattina è volata e non mi hai ascoltato, però dai, oggi se non sbaglio Baglioni non è passato, invece è passato con Crescendo Cercando, se non ricordo male. Potresti mettermene gentilmente una sua canzone a tuo piacere? Sono legata a tutte le sue canzoni, l'ascoltavano sempre i miei genitori ed ero bambina. Quante audiocassette ed LP, che bello, è vero, però è vero, va bene.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte forte, sempre.
2: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 i Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Leantrix con Golden X Radio Jukebox. Ardon Folori. Bladino, vi ho ascoltato. Hai passato Neck, Antonacci, Eli Golding, Tom Gunn, Sal Da Vinci. Ma Baglioni, mi è sfuggito. Qui si lavora, mica si batte la fiacca. Adesso non lo so, mica ti vedo. Ecco, un bacione a te. Allora, se puoi, metteresti una canzone che piace a te, a cui tu sei legato. Beh, la prossima è nuova, però mi piace. Anzi, devo andare a salutare Luigi De Rossano, che si trova in macchina. Un abbraccio, Luigi. Ciao.
1: Ciao. Buongiorno e buona diretta anche da Fabrizio Torino.
0: Fabrizio, ma ti sei svegliato adesso? No, vabbè, Fabrizio, ma alle 14:35.

0: Gianna Nanina in Marrakesh, questa era American. 3 9 3 9 9 9 7 7 9 4. Ragazzi, io non so perché, ma in poi non ne posso nemmeno parlare perché sarebbe pubblicità, però voi mi potreste aiutare privatamente, così almeno scrivendolo, perché senza nessun messaggio vocale non... A me mentre era in onda questa canzone mi è venuta in mente, probabilmente quando ero piccolo ascoltavo l'originale, questa è nuova, della Nannini con America, insomma forse lo mangiavo con mia nonna oppure con mio zio, non lo, mio zio amava tantissimo la Nannini. Ecco, un gelato, la coppetta, adesso non ricordo di che marca fosse, ecco, alla Marena sotto aveva una sorta di croccantino e anche meringa, se non ricordo male, però era la Marena, a me piace moltissimo. Ma esiste ancora? Di che marca è? No, io non mangio gelati, però adesso mi è venuto in mente e mi è venuta voglia di quel gelato.
1: Luigi DJ di Barretta, vuoi ascoltare una bellissima ancora? Canzone di Pino Daniele, Oscarafone, Oscarafone, Oscarafone, Oscarafone, bella mamma, chiamo la mamma Katia, alla moglie Federica, alla figlia Alessia, saluta fratello Checco DJ.
0: Allora, avete un compitino? Aiutatemi. Allora, coppetta, gelato, Amarena, di quelli da bar, periodo estivo. Cos'è che mi hanno scritto? Ha un nome, Tiziana si chiama. Ma sotto c'è, ecco, sotto c'è. Sì, sì.

0: bene con Oscar Raffone, grazie, me l'avete trovata. No, è bellissimo perché vi siete messi all'opera, c'è anche chi con l'intelligenza artificiale ha chiesto all'intelligenza artificiale, però perdonatemi, diamo un significato a ciò che ha scritto, perché scrive: sai che uso ChatGPT per tutto e credimi, veramente tutto. Che cosa ci fai con ChatGPT? Tutto, veramente tutto. Vabbè. Vabbè, allora dovrebbe essere Rica, giusto?
1: Rica. Sì, quella è la coppa Tiziana, poi quella invece con i chicchi e caffè è la coppa del nonno.
0: Ok, ma quella, no, no, vabbè, quella ci sta, insomma, su quella ci mancherebbe. Vladi, la coppa Rica mi piace da morire, sotto la meringa, ne mangio una ogni tanto, mi è venuta una voglia pazzesca. Adesso spero che i miei collaboratori che sono in arrivo non mi stiano ascoltando.
2: Ma buon pomeriggio, carissimo Vladi, sono sempre Massimo da Torino.
0: Ciao Massimo.
2: Come stai oggi?
0: Bene, spero bene.
2: Benissimo. Per favore mi fai ascoltare Tiziano Ferro con la canzone Rosso Relativo, così va, facciamo bene un tuffo nel passato, perché mi piace tantissimo.
0: Non li facciamo
2: mai.
0: Ti
2: volevo aggiornare per quello che riguarda il meteo, che per Torino provincia arriverà il vento di Fern stanotte e domani.
0: Tutto
2: e se, sicuramente si aumenteranno le temperature di 6-8 gradi.
0: Ma non,
2: okay, quindi farà ancora
0: cose
2: più caldo. Ciao, ci sentiamo domani, un saluto a tutti.
0: No, ma perdonami, ti voglio tanto bene, però fa caldissimo. E possiamo evitare questo fern.
3: Perché ti devi asciugare i capelli in 3 secondi?

trasportare da un'esperienza unica. Prenota subito la tua vacanza sul tratto di costa più bello della Calabria. Park Hotel Mirabeau, perla ionica fra Catanzaro e Soverato. Camere vista mare, piscina, ristorante aperto a pranzo e cena con menù alla carte. Servizio navetta per spiaggia riservata presso il nostro stabilimento balneare a Monte Paone Lido.

0: parkhotelmirabeau.it. Telefono 0967 577 656. Sapore di sale? Sapore di saldi! Dal 4 luglio ci sono i saldi estivi a Mondo Juve. Trend di stagione, nuove collezioni e offerte imperdibili. Tangenziale Sud, uscita Debuchet, Michelino Vinovo.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente
2: 800 940 974.
1: Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Tiziano Ferro con Rosso Relativo su Radio Jukebox. Ciao Massimo. Allora, il nostro amico che fa tutto, ma proprio tutto, veramente tutto, con l'intelligenza artificiale ci ha fatto vedere le prove. Ecco, allora, esercizio palestra, non sai come farlo? Ti fa pure l'esempio con le immagini e ce l'ha inviato. Le ricette è imbarazzante. Gli dici cos'ha in dispensa e non te ne fa solo una, almeno tre o quattro. Devi andare in un posto e usare il PC e collegarti via telefono? Ti dettaglia, gestore, cosa fare, che mezzi usare. È fantastico, guarda, e te ne ho dette alcune, wow, mamma mia. Allora, mi aiuta a trovare anche la fidanzata? Così, insomma, già moglie, così.
1: Mi metteresti per piacere? Ho bisogno di credere di Fabrizio Moro. Un abbraccione e un bacio. Ciao Andrina.
0: Ciao Andrina. Vediamo un pochettino, mi ha risposto? Mi trova la fidanzata? No, ancora no. Non si sa mai.

0: bisogno di credere.
1: Fabrizio Moro con Ho bisogno di credere su Radio Jukebox. Era Laura che mi ha inviato tutti quanti gelati, tutti, me li ha tirati fuori tutti quanti. Capite? Che era quella cosa là? Ma è vero che c'era il gelato a forma di piede, piedone? No, vabbè, non ci credo. Guarda un po', no, probabilmente non vado più, insomma, nel bar dove hanno i gelati, ma li hanno ancora? E c'erano quelle che, ah, erano solamente degli anni 80, c'era il calippo che lo succhiavi, c'era la pipa, che cose tristi. No, vabbè, grazie Laura. No, non arriva nessun gelato, no, credevo arrivasse, non arriva nessun gelato. Ciao.
2: Questo caldo ci sta, da quando il cervello ha il sudore, non ce la facciamo più qua in ambulatorio.
1: Ma
2: rinfrescaci un po', facci ascoltare qualcosa di tutto spettante, di fresco.
1: Sì, ci sono io.
2: Fai tu, qualsiasi cosa va bene, non ci abbiamo neanche testa per ragionare.
1: Ah, no.
2: Nel frattempo saluto Franci, saluto il mio.
1: Cosa c'è? Ah, c'è Paolina Rubio.
2: Mia mamma, un baciotto grande grande a te, ci vediamo domani. Ciao, Marta.
1: Paolina Rubio! No, era il 2000 e... che anno era? Paolina Rubio 2001.

0: 2001. Siamo giunti al termine, preparatevi per il saluto. No, vabbè, insomma, l'appuntamento a domani, mi salutate, ciao Vladi, a domani, quelle cose lì. Dai, che vi piacciono, dai.
1: No, Vladi, fidanzata, te voglio troppo bene, guarda, te la trovi da solo.
0: Perché?
1: Ancora poi, e poi magari te stai sposando, mi sta di mannaggia a te quando me l'hai presentata, e Fabrizio Torino mi vuole bene, no, ti voglio bene, tacerti da solo.
0: No,
1: tacerti da solo.
0: Fabri, perdonami, però usi l'intelligenza artificiale. La usi tanto, la usi sempre, insomma cerca un attimo di vedere, di trovare, di aiutarmi, se vabbè, dimenticavo, se puoi fare gli auguri a Procida per i suoi 60 anni, Procida, tanti auguri, buon compleanno, sono 60, wow, grande festa Procida, no, ci inviti, se vediamo.
2: Ciao Vladi, a domani, buon gelato.
0: Ma niente,
2: da Cristina.
0: Da Cristina, io rimango qui a lavorare.
3: A domani Vladi. Ciao da Maria da Giavena, Ditta Castagno.
0: Ciao Maria, grazie.
4: Ciao Vladi, a domani, Alessandro da Messina.
0: Ciao Alessandro,
3: domani.
0: Grazie. Grazie. Vladi, a domani. Allora, facciamo una cosa. Domani aspettiamo Lori da Catania per la canzone di Claudio Baglioni, perché se no, poverina, poi rimane senza la canzone e ci rimane male. Perché ha anche il ricordo, chissà quale canzone. No, vabbè, dico, chissà quale.
4: Ciao Vladi, a domani, ti voglio bene.
0: Oh, ma anch'io vi voglio bene, mamma mia. Ma tanto, guardate, ma veramente tanto. Com'è che si. Insomma, presente quella classica cosa? Ma quanto vuoi bene a mamma? Quanto vuoi bene a papà? Ecco quelle cose lì. Da 1 a 100.
3: 100.000. 200.
0: Dicevi sempre di più. Non fa star male. E l'altro, Vladi, non ti fidanzare. Lascia stare. Stai bene così. E allora, ma me lo scrivono tutti quanti, coloro che sono impegnati.
4: Ciao Vladino, ciao a tutti, a domani da Gianmarco.
0: No, è bello che tutti coloro che sono impegnati non lascia stare, che è meglio. Lascia stare, che è meglio. Ci ritroviamo domani, grazie ancora. Vi voglio bene. Ci ritroviamo domani su Jukebox. Ciao.
5: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 15 e 2 minuti. Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
6: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
7: Scialla, c'è Skoda!
6: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
6: Ah, e allora scialla! Scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 i cammi che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice

0: voglia di convenienza.
1: Per la casa, la famiglia, la tua vita. È grande confezioni Margherita.
0: Abbigliamento uomo, donna e bambino.
2: Biancheria per la casa, arredo infanzia, ginseria, intimo.
0: Dalle grandi firme alle proposte più economiche, con un grande primato in comune. Il prezzo.
2: Confezionimargherita.it.
0: Saldi dal 20 al 50% su tutto l'abbigliamento estivo. Confezioni Margherita, 3000 metri quadri di megastore.
2: Tutta convenienza.
0: A Sanfrè.
3: Vuoi tu, Luisa, scegliere fra 500 divani garantiti, disponibili subito, scontati fino al 50% e finanziabili con piccole rate a interessi zero?
4: Sì, lo voglio!
3: E tu, Mario, vuoi essere fedele alle scelte di tua moglie e pagare il conto?
5: Sì, lo voglio!
3: Allora vi dichiaro divani per sempre.
2: Materasso matrimoniale in memory a soli 390 euro.
6: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Totac, divani per sempre.
7: Totac.
8: Avete detto sì, lo voglio? Allora ora non rimane che festeggiare con parenti, amici e buona musica!
9: A Mappano, il ristorante Le Due Magnolie, a tutti gli sposi che prenotano per almeno 90 persone, il musicista lo offriamo noi! Cucina italiana di terra e di mare, pizzeria, a pranzo, con menù a partire da 10 euro, sale ricevimenti, terrazze e dehors, fino a 500 coperti. Siamo a Mappano, frazione di Caselle, in via Fontanili 2. Ristorante Le Due Magnolie.
10: Il pranzo di Ferragosto? Provate a vedere il menù sul nostro sito.
11: Hai bisogno dell'auto giusta? Al momento giusto? Con Noleggio Super trovi la soluzione perfetta per ogni esigenza di mobilità. City car compatte e agili, SUV spaziosi e confortevoli, station wagon ideali per tutta la famiglia. E ora anche scooter, moto e quadricicli, come Citroen Ami, Fiat Topolino e iXam Ambition. Assicurazione inclusa, costi chiari e trasparenti, massima flessibilità, assistenza dedicata. Che sia per lavoro, per un viaggio o per il tuo tempo libero, Noleggio Super è al tuo fianco, ogni chilometro del tuo viaggio. Chiama ora lo 011 19 88 57 76. Noleggio Super, la mobilità per ogni esigenza. Ulaula.it, i prezzi che tutti cercano.
12: Per la tua pubblicità su questa emittente, 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
2: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile. L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta.

0: Sapore di sale? Sapore di saldi! Dal 4 luglio ci sono i saldi estivi a Mondo Juve. Trend di stagione, nuove collezioni e offerte imperdibili. Tangenziale Sud, uscita Debuchet, Michelino Vinovo.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 16 e un minuto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio, 1 euro. Batte, forte, sempre.
2: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
5: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
6: Devi aprire la pagina deghi.it.
5: Devi curiosare e scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
4: Poi devi solo cliccare.
5: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
4: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
7: E devi essere soddisfatto perché Devi è sempre pronta ad ascoltarti.
5: Devi provare.
4: Devi fidarti.
5: Perché se non devi, non si crede.

0: Chiudi gli occhi e lasciati portare in Puglia. Da 16 anni il Trullo porta a Torino i sapori autentici del Salento. La focaccia barese, paccheri, tre pomodori e burrata, bombette alla brace. Ogni martedì cozze e fritto misto. Ogni giovedì rosticciata pugliese a volontà. Una volta al mese notti con pizzica dal vivo. Il Trullo, Corso Casale 91 a Torino. Prenota allo 011 8198181. Il Trullo, la Puglia da vivere a Torino.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
2: Il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
3: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 3330.

Nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
1: Signora? Sì, lei. Controllo a campione, apra le valigie.
2: Ecco qua.
1: Scarpe. Beh, carine queste.
2: Carine quelle, eh?
1: Ancora scarpe, dico, ma scusi, quante ne ha prese?
2: Ci sono i saldi da Pittarosso, fino al 50%.
1: Non me lo dica, anche mia moglie ieri era da Scarpe e Scarpe. Ma almeno lei non viaggia. Arrivederci.
2: Pittarosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
3: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
4: Internet veloce!
3: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
5: Deghi arredare il tuo giardino?
6: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
5: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
6: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
7: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
6: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
5: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
6: Deghi provare.
5: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.

Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Questo è Mosso Group. Dal 1993 si prende cura del tuo camper, caravan o rimorchio. Dalla manutenzione al rimessaggio. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.

trasportare da un'esperienza unica. Prenota subito la tua vacanza sul tratto di costa più bello della Calabria. Parco Hotel Mirabeau, perla ionica fra Catanzaro e Soverato. Camere vista mare, piscina, ristorante aperto a pranzo e cena con menù alla carte. Servizio navetta per spiaggia riservata presso il nostro stabilimento balneare a Monte Paone Lido.

arcotelmirabeau.it. Telefono 0967 577 656. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 17 e un minuto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte. Forte. Sempre.
3: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
4: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
5: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
6: Devi trovare il prezzo migliore?
4: Devi semplicemente andare su deghi.it.
7: Devi scegliere, cliccare
6: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
7: Devi provare.
6: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. Radio Jukebox, la radio telematica della tua città.

Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. No matter what. No matter what.

0: Vuoi tu, Luisa, scegliere fra 500 divani garantiti, disponibili subito, scontati fino al 50% e finanziabili con piccole rate a interessi zero?
1: Sì, lo voglio!
0: E tu, Mario, vuoi essere fedele alle scelte di tua moglie e pagare il conto?
2: Sì, lo voglio!
0: Allora vi dichiaro divani per sempre.
3: Divano lineare tessuto antimacchia a soli 399 euro.
4: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Totac, divani per sempre.
5: Totac. Scegli ulaula.it, perché pagare di più? Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio. Come nelle più importanti città d'Italia, anche nella tua città, Radio Jukebox, Radio Jukebox.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 4822.

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 1.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Deghi arredare casa?
2: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
3: Deghi pensare al bagno ma anche come avere un angolo ufficio in casa? Deghi semplicemente andare su deghi.it. Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
2: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
3: E te lo porto io! Deghi provare!
1: Deghi fidarti!
3: Perché se non Deghi, non ci credi!
4: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno.

0: Rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
1: Fai leva sui miei desideri, eh?
0: Veramente faccio leva sull'IVA.
1: Leva sull'IVA?
0: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
1: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
0: Ce li leva?
1: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
0: Leva l'IVA.
1: E i pensieri.
0: Solo a luglio, solo da...

0: numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 5 6.

0: Salida del vuelo con destino a la felicidad.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8

0: voglia di convenienza.
1: Per la casa, la famiglia, la tua vita. È grande confezioni Margherita.
0: Abbigliamento uomo, donna e bambino.
2: Biancheria per la casa, arredo infanzia, ginseria, intimo.
0: Dalle grandi firme alle proposte più economiche, con un grande primato in comune. Il prezzo.
2: Confezionimargherita.it.
0: Saldi dal 20 al 50% su tutto l'abbigliamento estivo. Confezioni Margherita, 3000 metri quadri di megastore.
2: Tutta convenienza.
0: A Sanfrè.
3: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 18, in punto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
2: Fai leva sui miei desideri, eh?
1: Veramente faccio leva sull'IVA.
2: Leva sull'IVA?
1: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
2: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
1: Ce li leva?
2: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
1: Leva l'IVA.
2: E i pensieri.
1: Solo a luglio, solo da
3: Iperceramica.
4: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

preferito. Digita il codice e ti diremo anche l'orario in cui ascolterai il brano scelto. Solo su Radio Jukebox. Radio Jukebox. Lo puoi richiedere con il codice.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Puoi richiedere con il codice 8 4

0: Sapore di sale, sapore di saldi. Dal 4 luglio ci sono i saldi estivi a Mondo Juve. Trend di stagione, nuove collezioni e offerte imperdibili. Tangenziale Sud, uscita Debuchet, Michelino Vinovo.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Lo puoi richiedere con il codice 8470.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti

0: amiche Fabia sono tue con TanZero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: Deghi arredare il tuo giardino?
0: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
1: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
0: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
2: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
0: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
1: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
0: Deghi provare.
1: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.

0: Stiamo per atterrare all'aeroporto di Caselle e per i turisti della tradizione a pochi minuti trovate Mappano.
1: Ristorante Le Due Magnolie ti accompagna in un viaggio fra i sapori del buon gusto. Cucina italiana di terra e di mare, pizzeria come una volta. Aperti anche a pranzo con menù a partire da 10 euro. Sale ricevimenti, terrazze dehors fino a 500 coperti. L'ideale per eventi e cerimonie. Siamo a Mappano, in via Montessori 123, angolo via Fontanili.
2: Il pranzo di Ferragosto? Provate a vedere il menù sul nostro sito.
3: Noleggiosuper.it. Scegli l'auto dei tuoi sogni. Puoi noleggiarla senza anticipo e con modiche rate mensili. Chiama senza impegno per un preventivo 011 1988 5776 oppure visita il sito noleggiosuper.it. Auto in pronta consegna a chilometri zero. Chiama subito senza impegno 011 1988 5776. Noleggio Super, l'auto che volevi.
4: Hai capito cosa ti ho detto? Fuori! Fuori tutto!
5: Vieni a scoprire i prezzi da urlo.
6: Totac,
5: Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero con prima rata a novembre.
4: Fuori tutto!
5: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
6: Divani Totac.
5: Ma vai da Totac!

trasportare da un'esperienza unica. Prenota subito la tua vacanza sul tratto di costa più bello della Calabria. Park Hotel Mirabeau, perla ionica fra Catanzaro e Soverato. Camere vista mare, piscina, ristorante aperto a pranzo e cena con menù alla carte. Servizio navetta per spiaggia riservata presso il nostro stabilimento balneare a Monte Paone Lido.

marcotelmirabò.it. Telefono 0967 577 656. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 4 6 3 8.

0: Nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info. Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 18 e 59 minuti. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.

0: Sapore di sale, sapore di saldi. Dal 4 luglio ci sono i saldi estivi a Mondo Juve. Trend di stagione, nuove collezioni e offerte imperdibili. Tangenziale Sud, uscita Debuchet, Michelino Vinovo.
1: Su ulaula.it scopri quanto puoi risparmiare.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente
3: 800 940 974.
2: Una scelta importante per risultati di prestigio.
4: Il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio
5: Jukebox. Per farti felice, l'equilibrio che ho dentro sarebbe per te il mio regalo. Ogni passo che faccio sarebbe il tuo passo ideale.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto.

0: Mosso Group dal 1993 è Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte, importatore per tutta Italia dei rimorchi Brian James Trailers. Mosso Group è anche centro revisioni e collaudi per il tuo camper, rimorchio o caravan. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
1: Chiudi gli occhi e lasciati portare in Puglia. Da 16 anni il Trullo porta a Torino i sapori autentici del Salento. La focaccia barese, paccheri, tre pomodori e burrata, bombette alla brace. Ogni martedì cozze e fritto misto. Ogni giovedì rosticciata pugliese a volontà. Una volta al mese notti con pizzica dal vivo. Il Trullo, Corso Casale 91 a Torino. Prenota allo 011 8198 181. Il Trullo, la Puglia da vivere. A Torino.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 1601.
2: Ripenserai

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 20 e 3 minuti. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Benvenuti nel mercato di internet, un luogo tranquillo.
2: Internet veloce!
1: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
3: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 cammi che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Radio Jukebox, www.radiojukebox.info, il sito ufficiale di Radio Jukebox.

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: voglia di convenienza.
1: Per la casa, la famiglia, la tua vita. È grande confezioni Margherita.
0: Abbigliamento uomo, donna e bambino.
2: Biancheria per la casa, arredo infanzia, ginseria, intimo.
0: Dalle grandi firme alle proposte più economiche, con un grande primato in comune: il prezzo.
2: Confezionimargherita.it.
0: Saldi dal 20 al 50% su tutto l'abbigliamento estivo. Confezioni Margherita, 3000 metri quadri di megastore.
2: Tutta convenienza.
0: A Sanfrè.
3: 011 19 88 57 76 e noleggi la tua auto a lungo termine a prezzi favolosi. 011 19 88 57 76. Scegli la tua auto preferita senza acconto e con modica rata mensile. Tutto incluso. 011 19 88 57 76. Noleggiosuper.it.
4: Stiamo per atterrare all'aeroporto di Caselle e per i turisti della tradizione a pochi minuti trovate Mappano.
5: Ristorante Le Due Magnolie ti accompagna in un viaggio fra i sapori del buon gusto. Cucina italiana di terra e di mare, pizzeria come una volta, aperti anche a pranzo con menù a partire da 10 euro. Sale ricevimenti, terrazze dehors fino a 500 coperti. L'ideale per eventi e cerimonie. Siamo a Mappano, in via Montessori 123, angolo via Fontanili.
6: Il pranzo di Ferragosto? Provate a vedere il menù sul nostro sito.
7: Per la tua pubblicità su questa emittente,
8: 800 940 974.
7: Una scelta importante per risultati di prestigio.
2: Numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
2: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di tre valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte. Fa.

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio
1: Jukebox. Vuoi tu, Luisa, scegliere fra 500 divani garantiti, disponibili subito, scontati fino al 50% e finanziabili con piccole rate a interessi zero?
2: Sì, lo voglio.
1: E tu, Mario, vuoi essere fedele alle scelte di tua moglie e pagare il conto?
3: Sì, lo voglio.
1: Allora vi dichiaro divani per sempre.
4: Divano con doppio relax elettrico, tessuto antimacchia, 990 euro.
5: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Totac, divani per sempre.
6: Totac.

farti trasportare da un'esperienza unica. Prenota subito la tua vacanza sul tratto di costa più bello della Calabria. Parco Hotel Mirabeau, perla ionica fra Catanzaro e Soverato. Camere vista mare, piscina, ristorante aperto a pranzo e cena con menù alla carte. Servizio navetta per spiaggia riservata presso il nostro stabilimento balneare a Monte Paone Lido.

parkhotelmirabeau.it. Telefono 0967 577 656. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: lo puoi richiedere con il codice 8449.
1: Vista da sotto sembra un girasole che si muove, muove, muove. Vista da sopra sembra un grande sole che riscalda, che commuove. Prima di te c'era solo rumore, una grande confusione. Ora sei aria, sei respiro, dopo una lunga immersione. Non so dove, ma sono certo.

il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio

0: la temperatura.
1: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 21 e 2 minuti. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
2: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
3: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio
1: Jukebox. Dici che

0: voglia di convenienza.
1: Per la casa, la famiglia, la tua vita. È grande confezioni Margherita.
2: Abbigliamento uomo, donna e bambino.
3: Biancheria per la casa, arredo infanzia, ginseria, intimo.
2: Dalle grandi firme alle proposte più economiche, con un grande primato in comune: il prezzo.
3: Confezionimargherita.it.
2: Saldi dal 20 al 50% su tutto l'abbigliamento estivo. Confezioni Margherita, 3000 metri quadri di megastore.
3: Tutta convenienza.
2: A Sanfrè.
4: Sapore di sale, sapore di saldi. Dal 4 luglio ci sono i saldi estivi a Mondo Juve. Trend di stagione, nuove collezioni e offerte imperdibili. Tangenziale Sud, uscita Debuchet, Michelino Vinovo.

0: vostre richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

Pensati così, forte come sei, che nessuna notte tanto lunga da impedire al sole di rinascere. Tirati un po' su, colpe non ne hai. Tante volte le tempeste non distruggono la vita, ma puliscono la strada.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.
1: Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
2: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
3: La mamma vuole abbracciarti ancora.
4: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.

è il numero diretto di Radio Jukebox: 011 755 255. Radio Jukebox. Lo puoi richiedere con il codice

0: vostre richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox.
2: Hai capito cosa ti ho detto? Fuori! Fuori tutto!
1: Vieni a scoprire i prezzi da urlo.
3: Totac,
1: Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero con prima rata a novembre.
2: Fuori tutto!
1: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
3: Divani Totac.
1: Ma vai da Totac!
4: Avete detto sì, lo voglio? Allora ora non rimane che festeggiare con parenti, amici e buona musica!
5: A Mappano, il ristorante Le Due Magnolie, a tutti gli sposi che prenotano per almeno 90 persone, il musicista lo offriamo noi! Cucina italiana di terra e di mare, pizzeria, a pranzo, con menù a partire da 10 euro, sale ricevimenti, terrazze e dehors, fino a 500 coperti. Siamo a Mappano, frazione di Caselle, in via Fontanili 2. Ristorante Le Due Magnolie.
6: Il pranzo di Ferragosto? Provate a vedere il menù sul nostro sito.
7: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 22, in punto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.

0: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

16 e alle ore 22 Jukebox Compilation su Radio Jukebox, la compilation della tua giornata. Stai ascoltando Radio Jukebox, Radio Jukebox, la radio telematica della tua città.

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: questo brano lo puoi richiedere con il codice 003 9.
1: A

il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 097 0

0: vostre richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 23, in punto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.

Nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: domenica.
1: Il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

0: Radio Jukebox, ora esatta. È mezzanotte, in punto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.

il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. No matter what, no matter what.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.com.

richieste con Radio Jukebox. Con Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Salida del vuelo con destino a la felicidad.
2: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4.

fatti sono punti di domanda senza frase, migliaia di astronavi che non tornano alla base, sono dei pupazzi stesi ad asciugare al sole, i matti sono apostoli di un Dio che non li vuole, mi fabbrico la neve col polistirolo, la mia patologia è che sono rimasto solo.

0: Ti lascio questa lettera, adesso devo andare. Perdona la calligrafia da prima elementare. E ti stupisci che io provi ancora un'emozione. Sorprenditi di nuovo perché Antonio sa volare.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 2, 5, 6, 0.

0: che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.
1: Lo puoi richiedere con il codice 8, 4, 3.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 1:01. Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 3337.
2: Se un continente ancora da scoprire.

0: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Vorrei avere un po' di soldi nelle tasche per andarmene in America, ma da dietro una finestra guardo fuori mentre è cominciato a piovere. Pomeriggi tristi e vuoti, scuri come delle vecchie gallerie. I miei giorni sono uguali a quei vagoni fermi nelle ferrovie. Questo maledetto inverno non si ferma sulle porte, gela l'anima. Sto scaldando fra le mani questa penna

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 1 e 29 minuti.
1: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Puoi richiedere con il codice 8

0: brano lo puoi richiedere con il codice 2950.
1: I tuoi grandissimi sogni, i miei risvegli lontani, i nostri occhi che diventano mani, la tua pazienza di perla, le mie teorie sull'amore fatte a pezzi da un profumo buono, il tuo specchio appannato, la mia brutta giornata, la mia parte di letto in questa parte di vita, il tuo respiro che mi calma se ci appoggio il cuore, la nostra

miei improvvisi stupori, il tuo Sex and the City, i miei film con gli spari, i nostri segni di aria in questi anni di fuoco. Solo l'amore rimane, tutto il resto è un gioco. I tuoi silenzi che accarezzano le mie distrazioni, ritrovarti quando ti abbandoni. Il nostro amore immenso che non puoi raccontare e che da fuori sembrerà

0: le richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 1:59 minuti.
1: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.